grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: baby, I'm a fireball.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

Non cercare altrove. Fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Radio Skylab, dal Grande Salento per il Salento.
1: Dici ancora che ti penso e non sai perché, mentre attacco come un pazzo.

0: Sono le 5 in punto.
1: I grandi successi del passato,
2: i grandi successi del passato
1: diventano
2: novità di oggi.
1: Radio Skyland, troppo bella.

l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.

le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Un successo tira l'altro. Buongiorno Salento, da Radio Skylab.

0: La tua giornata inizia da qui. Buongiorno da Radio Skylab.
1: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14. Passerà.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Dal Salento, per il Salento, buongiorno da Radio Skylab. Arriva.

0: Ay, mía, mía, mi amor, solita me sono morir. Mía, mía, mi amor.
1: Radio Skylab, ogni canzone è un'emozione.

0: tu l'accendi, lei ti sveglia. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare.

solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.

0: Radio Skylab trasmette emozioni. Buongiorno.
1: Aver tanto creduto a un amico per poi ritrovarsi delusa, ferita che vuoi. È una cosa che capita, ma fa male, lo sai.

0: Ok, ah.
1: Baguette Music Festival, 7ª edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. 3 giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana. Sud Sound System! Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano. Official radio, Radio Skylab. Melissano, area eventi, ingresso libero. Evento targato.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Il mattiniere, i classici della canzone italiana su Radio Skylab.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Gli indimenticabili, i brani intramontabili di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Dal Salento, per il Salento, buongiorno da Radio Skylab.
3: Rock

0: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile. Solo 99 centesimi al chilo. Sempre. Sì, hai capito bene. Frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo. E all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni. Anche il giovedì in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit. Freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
1: Il disco lancio della settimana. Stare con te.

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: State ascoltando Il Mattiniere, le più belle dagli anni 50 ad oggi, scelte da Benny.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
2: In novità di oggi.
1: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
2: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Sono le 7:03.
2: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

0: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energy Gym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Su Radio Skylab.

Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. Tre giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana, Sud Sound System! Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Milissano, official radio Radio.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano, 31 maggio, area mercatale Taviano. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci. Premi Best in Show, riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie, trofei e gadget per i primi classificati, attestati di partecipazione per tutti. Mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio, area mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone.
2: Inizio ore 17:30.
3: Noi non siamo. In ogni canzone, in ogni emozione, ci sei tu. Ben svegliato da Skylab, compagna di vita.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 0016. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
3: Il disco rilancio.

0: A Galatone torna la grande emozione della festa del Sacro Cuore di Gesù. Venerdì 12 giugno, solenne processione, spettacolo pirotecnico e la travolgente esibizione della Street Band. Sabato 13, la sagra di Lupane fatto a casa. Tradizione e gusto per tutti i palati. E dalle 21.30, Nostalgia 90. DJ e artisti per rivivere tutta l'energia dei fantastici anni 90. Festa del Sacro Cuore di Gesù, Viale Aldo Moro, Piazza Pertini, Galatone. Fede, condivisione e divertimento.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
2: Il mattiniere, solo musica italiana su Radio Skylab.

0: lunedì 1 giugno. Il Nutriazionisti Live Show ti aspetta a Nardò. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in Via Grassi per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta lunedì 1 giugno a Nardò in occasione della Notte Bianca. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
1: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in Contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore, e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
2: Il mattiniere. Il mattiniere su Radio Skylab.

0: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym, vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Saviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia, casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.

0: Da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sporto in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
2: Sono le 8:03. Radio
3: Skylab. Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
4: Radio Skylab.

0: arriva in Salento il concorso nazionale Il Bellissimo e la Bellissima d'Italia, organizzato per la Regione Puglia dall'agente Roberto Bellè. Il 31 maggio 2026, presso il bar Caffetteria Valentino a Casarano, andrà in scena la bellezza. Presentano Bruno Conte, Lucio D'Ambrosio e Gaetana Fasano. Madrine della serata, Claudia 40 e Maria Antonietta Laurenza. Ospiti, Renato Zero Cover, Loredana Bertè Cover Voice, la cantante Giovanna Bruno e collaboratrice Erika Modonato.
1: Inizio spettacolo ore 20:30. Prenotazioni allo 0833 18 61 850.
0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.
3: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, ai Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità Wedding e Cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ICE e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
4: Radio Skylab.

0: Vai bella.
1: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile. Solo 99 centesimi al chilo. Sempre. Sì, hai capito bene. Frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo. E all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni. Anche il giovedì in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit. Freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.

La musica ti prende sempre più, per sognare, per cantare. La miglior musica italiana è qui, su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: in Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.
1: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
2: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
3: Il disco lancio della settimana. 1, 2,

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
3: Radio Skylab.

0: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
1: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano, 31 maggio, area mercatale Taviano. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci, premi Best in Show, riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie, trofei e gadget per i primi classificati, attestati di partecipazione per tutti, mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio, area mercatale Taviano, Seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349 143 1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania a Taviano, Casarano e Galatone.
2: Inizio ore 17:30.
3: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella. Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico. Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
4: Sono le 9 in punto.

0: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet, diabete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
1: Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
2: Radio Skylab.

0: Frog Party, questa domenica. Il posto? L'Acquolina di Gallipoli. La festa, domenica 31 maggio. Frog Party con DJ Claudio Serrano, Voice Max Battaglia and Girl Animation. Frog Party, Afro Latin Tembo, L'Acquolina, Corso Roma Gallipoli. Info e prenotazioni 345 583 86 80. A Galatone torna la grande emozione della festa del Sacro Cuore di Gesù, venerdì 12 giugno. Solenne processione, spettacolo pirotecnico e la travolgente esibizione della Street Band. Sabato 13, la sagra di lupane fatto a casa, tradizione e gusto per tutti i palati. E dalle 21.30, Nostalgia 90. DJ e artisti per rivivere tutta l'energia dei fantastici anni 90. Festa del Sacro Cuore di Gesù, Viale Aldo Moro, Piazza Pertini, Galatone. Fede, condivisione e divertimento.
1: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
2: Radio Skylab.

0: sta per tornare l'evento più atteso dell'anno. La festa in onore di San Sebastiano Martire, protettore della città di Racale. Dal 28 maggio al 2 giugno, a Racale, ci sarà un tripudio di concerti bandistici. Città di Lecce, Taviano e Racale. Le fantastiche e uniche luminarie, De Cagna. Giovedì 28 maggio, il coro dell'Arcidiocesi di Otranto presenta L'amore più grande. Lunedì 1 giugno, in piazza San Sebastiano, Antonio Amato Live Tour. Ospiti Alessandra Caiulo e Ninfa Giannuzzi. Martedì 2 giugno, direttamente dal Malè, 90 per una notte, con Sandro Toffi. Ospite Haiduci.
1: Media partner ufficiale, Radio Skyline. Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra

Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. Tre giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana, Sud Sound System. Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Milissano, official radio, Radio

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
2: Radio Skylab.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
2: Il disco rilancio.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: lunedì 1 giugno. Il Nutriazionisti Live Show ti aspetta a Nardò. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in via Grassi per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutriazionisti Live Show ti aspetta lunedì 1 giugno a Nardò in occasione della Notte Bianca. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

0: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine, a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati. Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
5: Radio Skylab.

0: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità wedding e cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ice e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità. Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
2: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

Ci siamo pronti per vivere un'altra stagione straordinaria, bellissima, calda, già tanto, tanto calda. Buongiorno, buona domenica. September, Hard Wind and Fire apre questo appuntamento molto estemporaneo di domenica 31 maggio e stasera ci vediamo ovviamente e ci sentiamo alla radio in diretta dalle 19.30 dal Baguette Music Festival. Intanto il nuovo di Francesco Gabbani.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Arriva in Salento il concorso nazionale Il Bellissimo e la Bellissima d'Italia, organizzato per la Regione Puglia dall'agente Roberto Bellè. Il 31 maggio 2026, presso il bar Caffetteria Valentino a Casarano, andrà in scena la bellezza. Presentano Bruno Conte, Luce D'Ambrosio e Gaetana Fasano. Madrine della serata, Claudia 40 e Maria Antonietta Laurenza. Ospiti, Renato Zero cover, Loredana Bertè cover voice, la cantante Giovanna Bruno e collaboratrice Erika Modonà.
1: Inizio spettacolo ore 20:30. Prenotazioni allo 0833 18 61 850.
2: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.

0: È vero che fa bene all'anima, aiuta a ricordare questi grandi successi delle estati passate. Beh, ci è aspettato l'estate in onda tutti i giorni, c'è sempre un modo per rimembrare questi momenti, canzoni legate ad estati e a stagioni particolari. Allora, per esempio, ce n'è una di qualche anno fa che voglio farvi sentire adesso.
1: Radio Skylab, l'ascolti oggi, ti emoziona come ieri.
2: Allora, stavo pensando...

di Fred De Palma vuol dire che la bella stagione perlomeno è alle porte, insomma, perché anticipa tutti, mica pizza e fica, anticipa tutti. 3285592714 il numero anche con il quale giocherete tra poco con Benny, un 50 pollici in palio. Per intanto, Mè Bianco, yeah yeah.

Fa parte dei 50 anni di grandi successi che trovate ogni giorno qui su Skylab. Yeah yeah, me bianco. Questa è destinata a diventare una canzone che resterà nella storia. Si chiama Cattive Abitudini.

Allora, ben è arrivato, adesso ci aspettando l'estate, poi l'appuntamento con i giochi 50 pollici in palio. Noi ci vediamo stasera a Melissano, se vi va, tra le 19.30 e le 20 più o meno. Mi hanno comunicato orora per 2 ore di dirette prima dello spettacolo del Festival Bar Italia. E nel pomeriggio alle 17.30 area Mercatale Taviano per la seconda Expo Cinofila. Ok? Vi lascio con Benny, divertitevi!

aspettando l'estate. Sono le 11:20 primi in compagnia di Benny Palesi, con questo spazietto che ci siamo ritagliati tutte le domeniche che aspettano l'estate, dove ascolteremo pezzi che hanno tormentato, che ci hanno tormentati nelle estati passate, come questo pezzo per esempio di Baby Case e Omar Montes, si chiama Patty.

0: Patti. Baby Case, era il 2021, sono passati ben 5 anni da questo tormentone imperversava a puttana d'estate di quell'anno lì, 2021. Ricordiamo questa sera a Casalano, c'è la bellissima e bellissimi, è vero o no? Del nostro grande impresario.
1: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.

bene, occhiali da sole. Stasera al bar Valentina a Casalano gli occhiali da sole li toglieremo, perché dobbiamo guardare bene il bellissimo e soprattutto, per quanto ci riguarda, le bellissime. Quindi appuntamento questa sera al bar Valentina a Casalano, bellissimo e bellissime d'Italia, uno spettacolo organizzato dal grande manager Roberto Bellè, con Radio Skylab sempre presente. Faremo anche, chissà, i giurati di giuria, anche se di donne, ce ne intendiamo di donne? Beh, ogni tanto ne guardiamo qualcuna. Appuntamento questa sera allora, dai, Bar Valentina a Casalano, bellissimo e bellissimo d'Italia, ci sarà da divertirsi con Bruno Conte.

0: sotto il sole cocente. Aspettando l'estate, non state già qui.
1: Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. 3 giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana. Sud Sound System! Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano. Official radio, Radio Skylab. Melissano, area eventi, ingresso libero. Evento tra

0: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
1: Pubblicato verso la fine dell'estate del 2023, precisamente l'8 settembre, questo pezzo Love Bar di Coez con...

0: 2023, estate, fine estate 2023, Lost Bar con Coez. E adesso un pezzo che è andato fortissimo, questo di Cioffi, si chiama Ex.
1: Io ci credevo a questa storia, il cuore in mano, io il cuore in gola.

0: Toffi. Abbiamo iniziato col 2020, 2021, 2022, questo era del 2023, no, del 2024. Abbiamo ascoltato lo sbarro del 2023, questo era del 2024, ex Toffi. E adesso siamo giunti a uno spazio dedicato a un evento di ottobre, è bene saperlo già da oggi, perché è importante che i promessi sposi già da oggi sappiano che ad ottobre c'è il grande evento di ogni anno. Abbiamo in collegamento con noi il grande Giovanni Conversano. Ciao Giovanni.
1: Ciao amici, ciao Rocco.
0: Come Rocco mi chiami mo?
1: Sì, ciao Benny. Ciao a tutti. Amici di Radio Skylab, per me è un grande piacere nuovamente ritrovarvi, come ogni anno a 10 anni a questa parte. Salento sposi riparte 2, 3, 4 ottobre 2026, Grande Hotel Tiziano dei Congressi di Lecce. Noi siamo, come dire, contenti di dare l'opportunità a tantissime coppie. Poi quello, ti racconto un aneddoto, trovo delle le coppie per strada che mi dicono: sai Giovanni, abbiamo, grazie a te ci siamo sposati, perché poi vengono
0: addirittura
1: anche per una passeggiata. Quindi uomini, fate attenzione, nel senso, quando le vostre donne vi accompagnano, vi dicono andiamo all'evento sposi, fate attenzione, perché là
0: è probabile trovare l'anima gemella, insomma, da te. Questo che mi stai dicendo.
1: Sì. No, in realtà è un evento ormai che ha raggiunto delle proporzioni nazionali, anche se intervengono aziende regionali, professionisti del settore. Quest'anno abbiamo aggiunto la destination wedding, perché ci saranno le wedding planner che verranno da tutta Italia, che hanno già delle coppie e che le porteranno in fiera per scegliere i fornitori. Perché noi, io vi ricordo che in Salento Sposi inseriamo i fornitori più importanti, più prestigiosi del settore wedding e cerimonia, selezionati accuratamente, e questo è un valore straordinario. Ancora una volta, anche quest'anno ci sarà la degustazione gratuita con l'ICE, con l'Associazione Italiana Sommelier, la competizione di cake designer, e poi ragazzi, oltre 100 espositori, 500 parti rappresentati. Voi di Radio Skylab siete i nostri partner, ragazzi.
0: Lo stavo aspettando, volevo vedere se te lo ricordavi.
1: È un momento veramente straordinario. Si apre la stagione degli eventi proprio con Grado del Tiziano dei Congressi Lecce. Ormai siamo, ovviamente, ci saranno anche testate giornalistiche nazionali come ogni anno, insomma, mi auguro che continuino a seguirci, perché intercettano veramente un grande interesse generale rispetto alla nostra manifestazione. Allora, 2, 3, 4 ottobre, Grado del Tiziano dei Congressi Lecce, e per le coppie, attenzione, questo è importante. Per tutte le coppie che si preregistrano sul sito fierasalentosposi.it/visitatori, un love coupon da 500 euro, che sarebbe un vantaggio sull'acquisto dell'abito da sposa e del catering. Importantissimo, perché chiaramente in questo periodo noi di Salento Sposi siamo sempre molto attenti a supportare ed aiutare concretamente le coppie. Quindi 500 euro.
0: Mi raccomando, promessi sposi a Lecce,
1: Salento Sposi.
0: Nel senso di promessi sposi, quelli che si stanno per sposare, da Salento Sposi, perché è uno dei, anzi se non, senza peccato di presunzione, il più grande evento di sposi nel Salento, diciamolo.
1: Bene,
0: Giovanni, io devo salutarti perché devo iniziare il quiz, quindi il tempo stringe.
1: E anch'io in questi mesi vi faremo compagnia la domenica.
0: Perfetto.
1: Perché devo creare un appuntamento fisso. Poi se ci sono delle novità, ragazzi, vi aggiorno sempre. Ascoltate Radio Skylab, ragazzi, Radio Skylab io la sento fino a Bari, quindi
0: okay,
1: ragazzi,
0: certo,
1: è qualcosa di straordinario.
0: Grazie,
1: un abbraccio forte.
0: Grazie al DAP. Va bene, ciao Giovanni, state bene le cose. Ciao. Bene, continuiamo con i pezzi dell'estate prima di dare spazio al nostro quiz di oggi. Un pezzo che ci ha fatto impazzire.

0: Rositas. Ci sentiamo dopo, col giochino, giochiamo dopo, subito.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
3: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.

Bene, bene, bene, bene, bene, bene. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Ci siamo con il nostro Divertiamoci Insieme. Il bel televisore 50 pollici ormai datevi da fare, perché queste sono le ultime trasmissioni, se non l'ultima. Dipende dal caldo che fa. Se domenica prossima ce la facciamo a esserci, quindi approfittate, forse è l'ultima, forse è l'ultima. Quindi approfittatene, approfittatene. Allora, iniziamo subito con il quiz di oggi.

manca nei periodi di crisi. Manca nei periodi di crisi. Che cosa manca nei periodi di crisi? Manca nei periodi di crisi. Poi ci legano al passato. Ci legano al passato. Ci legano al passato. Quindi primo quiz di oggi. Manca nei periodi di crisi. Manca nei periodi di crisi. Manca nei periodi di crisi. Meno male che manca nei periodi di crisi.

0: passato, ci legano al passato. Che sei che ci lega al passato? Ci lega al passato. E poi ancora si consuma illuminando, si consuma illuminando. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Vediamo chi apre le danze quest'oggi. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, Cristian da Gallipoli.
0: Allora, Cristian, manca nei periodi di crisi, dai. Che cosa è che manca nei periodi di crisi? Poi
1: ci legano
0: al passato. E dai, pure questo non è difficile. Forza, ci legano al passato. 328 55 92 700. Questo ci vince un bel televisore 50 pollici. Dimmi, Cristian.
1: I ricordi.
0: I ricordi, non sono ricordi, ma sei sulla buona strada. Ciao, Cristian.
1: Ciao.
0: Non sono ricordi, insomma, un po' troppo scontata questa risposta, che a volte può anche azzeccarci, eh? Ci legano al passato. Ci legano al passato, non sono i ricordi, ma comunque la strada intrapresa da Cristian è giusta. Poi ancora, mancano nei periodi di crisi. Mancano nei periodi di crisi. Quando c'è la crisi, che cos'è che manca? Perché c'è la crisi, allora tutti siamo così e manca. Manca nei periodi di crisi. Poi ancora, terzo quiz. Pronto intanto, pronto? Sì, chi chiama?
2: Maria Chiusa da Bagnolo,
0: buongiorno. Allora, vediamo un po' a quale quiz vuoi rispondere.
2: Manca nel periodo di crisi.
0: Manca nei periodi di crisi, dai, che cosa?
2: I soldi,
0: quelli sicuro. Ma non sono i soldi, ciao Maria Antonietta, mi dispiace. Non sono i soldi, ciao! Quelli sì, mancano nei periodi di crisi, i soldi. Ma manca una cosa più importante dei soldi. Manca nei periodi di crisi. I soldi non so tutto. Ed è vero che i soldi non so tutto, Sicuro. Pronto?
1: Cristian da Gallipoli.
0: Vai Cristian, 328 55 92 714 per vincere un bel televisore 50 pollici. Vai Cristian.
1: Manca nei periodi di crisi.
0: Sì.
1: L'amore
0: è una delle cose importanti che può mancare nei periodi di crisi, ma non è l'amore, Cristian. Dai, ritenta che sei sulla buona strada anche qua. Ciao!
1: Ciao!
0: Manca nei periodi di crisi, la strada intrapresa da Cristian sono quelle giuste, ma andiamo a trovare la risposta proprio esatta. Vediamo un po' ancora, forza, imperterrita la nostra amica di Bagnolo, forza, vai!
2: Sì, grazie. E manca nei periodi di crisi.
0: Sì.
2: Il lavoro,
0: anche quello manca, ma non è la cosa più importante. Ciao. Pronto? Iniziamo. Mi spiace, ma ogni tanto sul telefono non siamo riusciti ancora a capire come fare a rispondere quando si accavallano le telefonate. Vabbè, ritenta, dai, sarai più fortunato, come diceva qualcuno. Manca nei periodi di crisi. 328 55 92 700. Vediamo se riusciamo a rispondere. Non c'è la miseria, c'è la cupaccia. Ecco qua. Pronto?
3: Buongiorno, sono Giulio da Casarano.
0: Forza, dici tutto, Giulio. Allora, manca nei periodi di crisi, vai.
3: No, non è questo. Ah, no. L'altro.
0: Ci legano al passato.
3: Le tradizioni,
0: bravo, ci legano al passato le tradizioni, ma non è la risposta, abbiamo noi. Comunque bravo lo stesso. Saluti, ciao. Bravo, non sono proprio le tradizioni che ci legano al passato, ma ci legano al passato, come le tradizioni, come i ricordi, ma non sono né le tradizioni né i ricordi. Allora cosa potrebbe essere mai? 328 55 92 714 per vincere un bel televisore 50 pollici. E poi ancora, manca nei periodi di crisi. E poi c'è l'altro. Si consuma illuminando. Che cos'è che si consuma illuminando qualcosa? Pronto? Questo è facile, dai, pronto?
1: Cristian da Gallipoli.
0: Forza, dai!
1: Ci legano al passato,
0: dai.
1: Le radici,
0: anche le radici ci legano al passato, ma nella risposta che abbiamo noi, mannaggia, mi dispiace, Cristian, ciao, ritenta.
1: Ciao.
0: Ci legano al passato come le tradizioni, come le radici, ma non sono questa la risposta esatta che abbiamo noi. Dai, forza, che ci arriviamo però. ci arriviamo di sicuro. Pronto?
2: Se promette,
0: sai, forza.
2: Si consuma e come
0: si consuma illuminando. Dai, la dai, candela. Dai, dai, la candela, candela era quella più facile come risposta, ma sei sulla buona strada, non è la candela. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ma è sulla buona strada anche qua. Siete sulla buona strada anche qui. Si illumina, si consuma illuminando. Si consuma illuminando. Allora, ripetiamoli rapidamente i nostri quiz. Manca nei periodi di crisi. Manca nei periodi di crisi. Il primo quiz. Il secondo. Ci legano al passato. Ci legano al passato. Ci legano al passato. E poi ancora. Si consuma illuminando. Si consuma illuminando. Che cosa potrebbe essere? Non è la candela, ma insomma siamo sulla buona strada. Non è la candela. Si consuma illuminando, ma qualcosa che è sulla strada della candela. Si consuma illuminando, hai capito? Si consuma illuminando. Ci legano al passato come le tradizioni, come i ricordi, ma non sono né le tradizioni né i ricordi, ma siamo sulla buona strada anche qui, siamo sulla buona strada anche qui. Pronto, chi ci chiama intanto? Pronto?
3: Buongiorno, sono Giulio. La...
0: Forza Giulio, vai!
3: Allora, qual era l'ultimo quiz?
0: L'ultimo quiz è si consuma illuminando.
3: La corrente.
0: La corrente, quello che si consuma illuminando, è vero. Ma sei proprio sulla buona strada proprio, ma non è la corrente, mi dispiace. Ciao! Dai, dai, dai, Giorgio, che ci arriviamo. Non è la corrente, ma si consuma illuminando. Che cos'è che quando illumina si poi si consuma dopo tanto tempo che illumina? 328 55 92 714 per vincere un bel televisore 50 pollici. Dai, dai, dai, dai, che ci arriviamo. Dai, che ci arriviamo. Pronto?
2: Si consuma illuminando.
0: Sì, si consuma illuminando. Vai, che cosa?
2: La lampadina,
0: già detto mi sembra, no? La candela, la lampadina. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, che ci arriviamo, ciao. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, fuoco, fuoco, fuoco, fuoco, fuoco, fuoco. Si consuma illuminando. Poi, manca nei periodi di crisi. Che cos'è che manca nei periodi di crisi? La cosa, una delle cose più importanti, come l'amore, per esempio. I soldi non sono importantissimi, sono importanti ma non importantissimi come questa risposta che abbiamo noi. Manca nei periodi di crisi. 328 55 92 714. Poi ci legano al passato, come le tradizioni, come le radici, come i ricordi, ma non sono queste le risposte che abbiamo noi, ma siamo anche qui molto vicini. E allora? Datevi da fare, 328 55 92 714. C'è sto telefono oggi, pronto?
2: Ci consuma illuminato.
0: Vai, vai.
2: Il lume.
0: Il lume, neanche il lume, mi spiace. Dai, dai, però che ci arriviamo, dai, siamo sempre più vicini. Ciao. Si consuma illuminando, non è neanche il lume, ma potrebbe essere, che cosa, pronto?
4: Pronto?
0: Sì, chi mi chiama?
4: Come?
0: Come ti chiami? Chi sei?
4: Sono Anna.
0: Anna, da dove chiami Anna?
4: Da Campomarino.
0: Da Campomarino, provincia di Taranto. Vai Anna, bella.
4: Allora, cosa manca nel periodo di crisi?
0: Manca nel periodo di crisi? Cosa manca, cara amica di Campomarino?
4: La serenità.
0: La serenità, sei vicinissima, sei proprio vicina, vicina, vicina, ma non è la serenità, è una cosa ancora più bella secondo me. Mi segui? Ancora più importante. Va bene? Saluti a Capomarino, com'è il tempo da quelle parti? Benissimo anche lì.
4: Bellissimo,
0: sicuramente.
4: Infatti.
0: Saluti, ritenta, mi raccomando, cara amica di Campomarino, mo che hai scoperto Radio Skylab, non lo lasciare più. Qui ci si diverte sempre, va bene?
4: Va bene.
0: Ciao, ciao bella, ciao. Ritenta, ciao. Tra l'altro era molto vicino la nostra amica di Campomarino, pronto?
3: Buongiorno, sono sempre Giulio da Casarano.
0: Forza Giulio, vai!
3: Mi puoi ripetere i quiz?
0: Manca nei periodi di crisi, manca nei periodi di crisi. Poi
3: la pace
0: manca. Dai, dai, dai, dai, che ci arriviamo, dai, che ci arriviamo. Forza, ciao, non è la pace però.
3: Ti riprovo.
0: Certo, certo, pronto.
2: Si consuma illuminando.
0: Si consuma illuminando, dai, forza.
5: La sera.
0: La sera, non è la sera.
5: No, la sera della candela.
0: Ah, no, niente. Ciao, pronto.
6: Da Brindisi, Antonio.
0: Da Brindisi, forza Antonio, dai.
6: La tranquillità.
0: Manca nei periodi di crisi la tranquillità, pure quella manca nei periodi di crisi, caro Antonio da Brindisi. Però è una cosa ancora più importante della tranquillità, va bene?
6: Va bene.
0: Dai, ritenta, saluti a Brindisi, ciao.
6: Ciao.
0: Ciao Antonio, ciao. Da Campomarino a Brindisi, oggi insomma spopoliamo un po' in tutto il Salento. Andiamo avanti ancora, 328 55 92 714, pronto.
7: Buongiorno, sono Giulio da Casarano.
0: Forza.
7: Il primo quiz qual era?
0: Manca nei periodi di crisi, dai.
7: No, l'altro, quello dei periodi al passato.
0: Ci legano al passato, dai. Ci legano al passato. Che cosa?
7: Le fotografie,
0: pure le fotografie ci legano al passato. Però una cosa che ancora tu ricordi, dici, ah, questo qua che bello. No, non sono le fotografie però. Ciao.
7: Ciao.
0: 328 55 92 714 a beneficio dei nostri amici che ci ascoltano magari per la prima volta, che si imbattono in Radio Skylab, la radio più divertente del Salento, possiamo dirlo, specialmente con questo programma, ma anche con gli altri si diverte. Banca nei periodi di crisi, dai, che eravamo molto vicini, specialmente con la risposta della nostra amica di Campomarino. Pronto?
8: Si consuma
0: illuminando, dai.
8: La fiamma,
0: neanche la fiamma. Manco. Ciao. Si consuma illuminando, neanche la fiamma, né la candela, né la lampadina, ma... E dai, che ci arriviamo. E dai, che ci arriviamo anche qua. Si consuma illuminando. Ci legano al passato, e dai, che ci legano al passato. Quando vediamo questa cosa, questa mi ricorda. Pronto?
7: Buongiorno, sono Giulio.
0: Forza, vai.
7: Si consuma illuminando.
0: Sì.
7: Energia.
0: Niente da fare, no, Giorgio, ciao. Non è neanche l'energia. Ghostbusters. Vi ricordo che questo pomeriggio, la seconda Expo Cinofila Interprovinciale alle ore 17:30. Cani di tutte le razze e meticci. Mi raccomando, non mancate questo pomeriggio qui a Taviano, all'area Mercatale, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Buongiorno, pronto, chi ci chiama?
9: Buongiorno, sono sempre Giulio.
0: Vai Giulio, forza!
9: Si consuma illuminando,
0: dai, la luce si consuma, lo so, ma no, questa cosa che fa luce si consuma, ciao, vi aiuto! Ciao, non è la luce proprio! Si consuma illuminando, mannaggia, pronto!
10: Pronto?
0: Sì, chi ci chiama?
10: Ma niente, tra bagnoli.
0: Forza!
10: Ci legano al passato.
0: Ci legano al passato, sì. Dai!
10: Esperienze,
0: sì, ma non sono queste la risposta giusta. Ciao, saluti, pronto, buongiorno.
11: Buongiorno, Costantino da Campomarino.
0: Vai Costantino.
11: Si consuma illuminando il sole?
0: Il sole si consuma illuminando il sole? No, il sole mica si consuma. No, non mi sembra. Era più vicino con la lampadina, queste cose qua, va bene?
11: Va bene.
0: Saluti a Campomarino, ciao, fate il bagno, ciao, anche ciao. Da quelle parti, ciao.
11: Ciao.
0: Forza, 328 55 92 714, pronto. Forza.
10: Gli affetti.
0: Ci legano al passato, neanche gli affetti, ah. Ciao, niente. Skylab, pronto.
12: Buongiorno.
0: Sì.
12: Senta, si consuma.
0: Da dove ci chiami?
12: Da Lecce,
0: vai, forza.
12: Da Otranto precisamente.
0: Da Castro?
12: Da Otranto.
0: Otranto sì. Non è Lecce. Otranto, Lecce è Lecce, da Otranto, vai.
12: E la legna si consuma illuminando.
0: Si consuma illuminando la legna, non è neanche la legna, eravamo più vicini con la lampadina. Ciao signora, saluti ad Otranto, fate il bagno anche voi. Ritenta anche tu. Ciao, certo. Ciao. Non mollate. Pronto Skylab, allora. Pronto? Buongiorno, da dove ci chiami?
8: Leverano.
0: Da Casalano?
8: Da Leverano.
0: Come ti chiami?
8: Simona.
0: Vai, mi Simone, forza, caro amico di Leverano. A quelle qui si può rispondere?
8: A quello ti consuma illuminando.
0: Ci legano al passato?
8: No, si consuma illuminando.
0: Ah, si consuma illuminando, vai.
8: E il fiammifero?
0: Il fiammifero, caro amico di Leverano, mannaggia, non è il fiammifero. Dai che ci arriviamo, siamo vicini, va bene?
8: Va bene,
0: saluti a Leverano, ciao ritenta, mi raccomando, ciao. Pronto, Radio Skylab, pronto?
13: Buongiorno, Claudio da Casalano.
0: Da Casalano, dai forza, da Leverano a Casalano, vai.
13: Si consuma illuminando,
0: e dai.
13: I fuochi d'artificio.
0: Ma quali fuochi d'artificio, no? Ciao, non ci siamo. Skylab, pronto?
14: Pronto, ciao belli.
0: Da dove chiami?
14: Da Surbo,
0: forza Antonio, dai.
14: Si consuma illuminando,
0: sì.
14: La pila?
0: La pila? Sì. Non è la pila Antonio da Surbo, ciao.
14: Ciao belli.
0: Ciao, pronto? Skylab, pronto, sì.
15: Sono Giulio da Catania.
0: Forza Giulio, dai!
15: Si consuma illuminando.
0: Sì!
15: La torcia
0: si consuma illuminando, non è? Ciao Giulio!
15: Ciao!
0: Neanche la torcia! 328 55 92 714, pronto?
16: Buongiorno, sono Adele da Melpignano.
0: Buongiorno, sì. Signora Adele da Melpignano, dici tutto!
16: Ti consuma illuminando il neon.
0: Il neon, bravissima signora di Melpignano. Era il neon, dicevo, vi ho aiutati dicendovi, è la con una cosa vicino alla lampadina, è il neon che si consuma, che poi non si accende più, no? Dopo un po' che si consuma, non si accende proprio più, quindi vuol dire che si è consumato, bisogna chiaramente cambiarlo.
16: Sì, infatti,
0: bene, allora signora, un numero da 1 a 90, cara amica di come ti chiami, hai detto?
16: Adele
0: Melpignano, dai signora Adele, un numero da 1 a 90.
16: 45.
0: Il numero 45, se uscirà come primo estratto sulla Rosa di Bari l'ultimo martedì di giugno, ti porterà a casa questo bel televisore 50 pollici, va bene?
16: Va bene.
0: Ok, quindi mi raccomando, l'ultimo martedì mi sembra che sia il 23 di giugno, stai attenta alla stagione dell'8, va bene?
16: Va bene.
0: Saluti a Melpignano,
16: grazie,
0: ciao.
16: Buongiorno.
0: Ciao, buongiorno. Era il neon che si consuma illuminando, lo si vede proprio perché poi non accende più. Vi ho aiutato dicendovi la lampadina, eravate vicini con la lampadina, insomma il neon, la lampadina, eravamo più o meno lì. Io ogni tanto vi aiuto, non sono cattivissimo. Ma ritorniamo a noi, c'è il microfono che mi fa un po' di bizze oggi, va bene. Anche tu sei stanco? Ti mandiamo anche te in ferie. Rimangono irrisolti, manca nei periodi di crisi. Che cos'è che manca nei periodi di crisi? L'hanno detto l'amore, hanno detto tante cose, ma questa cosa non l'hanno detta ed è importantissima. E ci manca molto nei periodi di crisi, perché tutti siamo un po' così, no? E allora cos'è che ci manca? Pronto?
17: Sono sempre Dolores da Otranto.
0: Dolores da Otranto, vai Dolores.
17: Penso che sia, manca nel periodo di crisi,
0: sì,
17: la salute.
0: La salute, speriamo che non manchi, però ha a che fare un po' con la salute questo nostro risposta, va bene? Ma non è la salute, signora da Otranto. Saluti,
17: grazie.
0: Ciao, grazie a te, ciao, pronto?
18: Pronto, Benedetto Bagnolo.
0: Forza!
18: Ci legano le origini.
0: Ci legano al passato, vai.
18: Al passato. Le origini,
0: non sono le origini, ciao, niente, pronto?
19: Katia da Casalano.
0: Katia da Casalano, forza Katia.
19: Manca nel periodo di...
0: Sì.
19: L'allegria,
0: sei vicinissima, un attimo, ecco qua, allora, sì, sei vicinissima, non è la risposta esatta, ciao, pronto, Radio Skylab, pronto?
20: Pronto?
0: Sì.
20: Sono ancora io, Anna da Campomarino.
0: Forse signora, sì.
20: La felicità,
0: ci voleva la signora di Campomarino. La felicità, no, non è la felicità, aspetta. Non è la felicità, no, no.
20: Avevo
0: confuso io, no. Però siamo vicinissimi, siamo la gioia neanche. Una cosa, insomma, che ci dà felicità. Porca miseria, dai, ciao.
20: Ciao.
0: L'allegria ci vuole nei periodi di crisi, la felicità ci vuole, l'amore ci vuole. Pronto? Mannaggia, ogni tanto sto telefono mi fa le bizze. non riesco a rispondere, nonostante squilla non riusciamo a rispondere, non so perché. Vabbè, rispondiamo sull'altra linea intanto, avanti. Pronto, chi ci chiama su questa linea? Pronto?
1: Lorenzo da Matino.
0: Lorenzo da Matino, dici Lorenzo.
1: Manca la crisi là, no?
0: Manca nei periodi di crisi.
1: I soldi,
0: già detto, mo ti stai svegliando tu, mo ti stai svegliando. Ciao, l'hanno detto per prima i soldi. Saluti a Matino, ciao. Pronto? Radio Skylab, pronto?
21: Ciao Benny, ciao. Antonio da Surbo.
0: Forza Antonio, dai.
21: Ci legano al passato i ricordi?
0: Ci legano al passato, già detto anche i ricordi. Sintonizzatevi prima, la domenica alle 11.30. Ciao, già detto, ciao, già detto, Benny. Già detto, ciao.
21: Ciao.

0: Pubblicità.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie.
2: Un attimo.
1: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini. Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
2: Allora, andiamo con quelle. Ecco qui. Pronto, chi ci chiama? Dai, un attimo sugli altri linee, aspettate lì. Pronto?
3: Pronto, Anna da Lecce.
2: Anna da Lecce, forza Anna, allora.
3: Ci legano al passato,
2: gli anni non sono gli anni. Ciao, saluti ad Anna di Lecce, ritenta Anna, ciao. Pronto, sull'altra linea chi ci chiama? Pronto, sì.
4: Sono Dolores, sempre Dolores da Otranto.
2: Vai Dolores.
4: Manca durante periodo di crisi.
2: Manca nei periodi di crisi, la sorriso, la tranquillità, la felicità, i soldi, ma non è questa la risposta esatta, no, neanche la tranquillità, signora. Ciao. Maila, pronto? Com'è?
4: Maria Antonietta da Bagnolo.
2: Un attimo, Maria Antonietta, un attimo linea da quelle parti, vediamo su questa linea. Pronto?
5: Manca nel periodo della crisi.
2: Da dove Lorenzo chiami tu?
5: Da? Lorenzo da Matino.
2: Lorenzo da Matino, dimmi Lorenzo.
5: Il lavoro.
2: Nei periodi di crisi manca il lavoro, è una cosa più bella, bisogna essere così. Quando manca la crisi bisognerebbe essere, invece siamo di un altro. Cerco di aiutarvi un po', non so se riesco ad aiutarvi. Nei periodi di crisi uno sta un po' così, no? E invece dovrebbe stare Pomi. Ciao, vi ho aiutati. Non so chi. Ciao, saluti a Matino, ciao. Pronto?
4: Maria Antonietta
2: sì,
4: da Bagnolo.
2: Sì.
4: Manca la spensieratezza.
2: Spensieratezza manca nei periodi di crisi. Ecco, diciamo che manca la spensieratezza e quindi siamo lì, si state girando intorno, mi dispiace. Ciao. Pronto?
6: Buongiorno, sono Giulia da Casarano.
2: Forza, dai Giulia, forza.
6: Manca nel periodo di crisi,
2: sì.
6: La serenità.
2: Già detto, la serenità non è. Ciao. Pronto?
7: Ci unisce al passato.
2: Da dove chiami tu?
7: Katia da Casarano.
2: Da Casarano, vai, ci unisce al passato. Ci legano al passato, vai.
7: Ci legano al passato, sì. La felicità.
2: Già detto, non è la felicità, ciao, niente, pronto?
8: Cristian da Gallipoli.
2: Forza Cristian.
8: Manca nei periodi di crisi,
2: dai.
8: L'autostima.
2: Non è l'autostima, mi dispiace, mannaggia, ciao. Niente. Nei periodi di crisi siamo tutti così, non dovremmo essere così, dovremmo essere Pomi. Pronto?
4: Non so Maria da Prabita.
2: Come aiutarvi? Maria da Prabita, forza Maria.
4: La tranquillità.
2: Già detto la tranquillità, ma dove state? Orecchio all'apparecchio, ciao! Già detto la tranquillità più volte pure, pronto?
4: Maria Spagnolo, forza. Manca la voglia.
2: Ecco, la voglia un po' fa parte di questa risposta che abbiamo noi. Ciao, saluti! Niente, non è la voglia. 328 55 92 714, pronto?
4: Maria da Parabita.
2: 328 55 92 714 per vincere un bel televisore 50 pollici. Pronto Maria, forza!
4: Mancano nei momenti di crisi.
2: Sì.
4: La fiducia,
2: non è la fiducia neanche. No, ciao, dai che c'è la pubblicità che dobbiamo mandare. Pronto?
7: Katia da Casarano.
2: Forza, dai!
7: Manca nel periodo di crisi.
2: Sì.
7: Il buon umore,
2: porca di una miseriaccia, il buon umore, e l'ho detto, non siamo così, ma siamo Pomi, eccetera, vi aiuto, dai, ciao, un numero.
7: Numero 73.
2: Spero che questo numero esca come primo estratto sull'ora di Bali, l'ultimo martedì, e giugno ti porterai a casa questo bel televisore 50 pollici, ciao.
9: A Galatole torna la grande emozione della festa del Sacro Cuore di Gesù, venerdì 12 giugno. Solenne processione, spettacolo pirotecnico e la travolgente esibizione della Street Band. Sabato 13, la sagra di Lupane fatto a casa. Tradizione e gusto per tutti i palati. E dalle 21:30

0: Nostalgia 90. DJ e artisti per rivivere tutta l'energia dei fantastici anni 90. Festa del Sacro Cuore di Gesù, Viale Aldo Moro, Piazza Pertini, Galatone. Fede, condivisione e divertimento.
1: Sta per tornare l'evento più atteso dell'anno. La festa in onore di San Sebastiano Martire, protettore della città di Racale. Dal 28 maggio al 2 giugno, a Racale, ci sarà un tripudio di concerti bandistici. Città di Lecce, Taviano e Racale. Le fantastiche e uniche luminarie, De Cagna. Giovedì 28 maggio, il coro dell'Arcidiocesi di Otranto presenta L'amore più grande. Lunedì 1 giugno, in piazza San Sebastiano, Antonio Amato Live Tour. Ospiti Alessandra Caiulo e Ninfa Giannuzzi. Martedì 2 giugno, direttamente dal Malè, 90 per una notte, con Sandro Toffi. Ospite Haiduci.
2: Media Partner ufficiale, Radio Skyline.
3: Siamo sempre media parte degli eventi più importanti in questo periodo. Sentiamo chi ci chiama intanto, pronto?
4: Sempre Anna da Lecce.
3: Anna da Lecce, ok Anna, un attimo. Vai Anna, vai. Allora, a quale quiz si vuole rispondere? Quale quiz è rimasto adesso? Ci legano al passato, dai. Pronto? Anna, mi senti?
4: Sì, mi sento, ci legano al passato, la memoria.
3: La memoria ci lega al passato, è vero. Ma anche queste cose ci legano al passato. Queste cose che vediamo e poi ci legano al passato. Vi sto aiutando, ciao. Ci legano al passato, saluti a Lecce Anna. Ciao. Pronto, vai, forza.
5: Ci legano al passato.
3: Sì.
5: Gli antenati.
3: Ci legano al passato gli antenati. No, non ci siamo ancora, no. Ciao, niente. Vi formulo gli altri quiz, attenzione. Non si può vedere ma si può sentire, ma questo è semplice, non si può vedere ma si può sentire, dai, non si può vedere ma si può sentire, pronto?
6: Pronto, Davide da Casarano.
3: Davide, si legano al passato, oppure?
6: Le foto.
3: Oppure non si può vedere ma si può sentire, oppure? C'è, no, vabbè, le foto, ho già detto le foto, caro amico di Casarano, niente da fare, ciao.
6: Ciao.
3: Ci legano al passato, non sono le foto, che sì, ci legano al passato anche le foto, ci mancherebbe altro. Però abbiamo un'altra risposta, pronto? Sì.
5: Non si può vedere ma si può sentire.
3: Dai.
5: La voce,
3: non è la voce, no, ciao. Non è la voce, non si può vedere ma si può sentire, pronto?
7: Buongiorno, Giulio da Casarano.
3: Vai Giulio, forza.
7: I reperti.
3: Non si può vedere ma si può sentire, che cosa?
7: Tra l'altro.
3: A quello vuoi rispondere? Ci legano al passato.
7: No.
3: No, non è questa risposta esatta, no, mi dispiace, niente Giulio, ciao. Ci legano al passato. Che cos'è che ci lega al passato? Cioè, questa cosa mi ricorda quando sono andato là, poi venuto qua, poi ho fatto questo, poi ho fatto quell'altro, pronto?
8: Cristian da Gallipoli.
3: Dai, vi ho aiutati molto, pronto?
8: Non si può vedere ma si può sentire.
3: Dai.
8: Il freddo
3: neanche. Ciao, niente. Ciao, Cristian, pronto?
6: Pronto, Davide da Casarano.
3: 328 55 92 714. 328 55 92 714. Vai.
6: Ci legano al passato.
3: Sì. Chi sei? Tu hai detto?
6: Davide da Casarano.
3: Non ho sentito la risposta, scusami.
6: Le tradizioni, già detto.
3: Non sono. Ciao, niente. Ciao, pronto?
9: Maria da Parabita,
3: forza.
9: Ci legano al passato.
3: Sì.
9: La memoria,
3: già detto anche la memoria. Orecchio l'apparecchio. Ciao. Già detta anche la memoria. Ci lega al passato. Ci legano al passato. Poi non si può vedere ma si può sentire, porca di una miseriaccia cupaccia. 328 55 92 714, dai, c'è la pubblicità, pronto, eccomi, pronto.
6: Davide da Casarano.
3: Forza Davide, forza, che c'è la pubblicità.
6: Ci lega nel passato, sì. I racconti.
3: I racconti, No, sono i racconti, no, mi dispiace. Ciao!
9: Ciao!
3: Beh, passiamo sta telefonata e poi partiamo con la pubblicità. Pronto?
9: Luigi da Gallina.
3: Annaggia, chiuso Luigi, porca la miseria. Ho perso, vabbè, ho fatto un casino. Vabbè, dopo la pubblicità. Se la mandiamo però. Eccola qua la pubblicità.
1: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
10: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-74-85569 o 335-74-85570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
3: Eccoci ritornati. Scusate se vi facciamo aspettare al telefono, però insomma la pubblicità è l'anima del commercio, bisogna anche mandare in onda. Pronto, con chi riprendiamo? Con chi? Vai! Mamma mia.
11: Buongiorno, sono Giulio da Casarano.
3: Giulio, dici tutto!
11: Non si può vedere ma si può sentire.
3: Vai.
11: Il cuore.
3: Il?
11: Cuore.
3: Cuore, non è il cuore, mi spiace. Ciao, pronto? Forza.
12: Ci legano al passato,
3: dai.
12: I rimpianti,
3: ciao. Ci legano al passato. Non si può vedere, no, ma si può sentire. Pronto?
13: Luigi da Gallipoli.
3: Dimmi, buongiorno. Luigi, vai.
13: Non si può vedere, ma si può sentire.
3: Vai.
13: Il silenzio,
3: non è neanche il silenzio, no, ciao. Non si può vedere, ma si può sentire. Ci legano al passato, questo qui dobbiamo risolverlo. E questo mi ricorda quando sono stato là, e questo mi ricorda quando sono stato lì, e questo mi ricorda quando stavo sotto, e questo mi ricorda quando stavo sopra. No. Ci legano al passato. Pronto?
14: Maria da Palabita,
3: 328-55-92-714, dai, forza!
14: Ci legano al passato?
3: Sì.
14: Gli oggetti
3: ci legano al passato. Vi aiuto però, come sono bravo ad aiutarvi. Dite la verità, che vi aiuto, dai, che vi aiuto. Un attimo, pronto? C'è sull'altra linea un'altra telefonata intanto, pronto?
15: Edoardo da Lecce,
3: dai Edoardo, vediamo a quale qui si vuole rispondere.
15: Non si vede ma si può sentire.
3: Vai, non si può vedere ma si può sentire. Dai, forza Edoardo. Edoardo da Lecce, che cosa?
15: Il vento,
3: non è il vento Edoardo. Ritenta, no. Dai, forza, ciao bello, ciao. Maria?
16: Sì?
3: Un numero da 1 a 90, dai.
16: 59,
3: ciao Maria, ciao. Pronto, Radio Skylab, pronto. Rapidi, dobbiamo chiudere, pronto.
8: Cristian da Gallipoli.
3: Forza.
8: Si può vedere ma non si può sentire,
3: dai.
8: Il tuono,
3: neanche il tuono, mi dispiace, ciao. Ciao, ciao, ciao. Erano gli oggetti che si legano al passato. Infatti dicevo, questo mi ricorda questo, questo mi ricorda quest'altro. Cioè, vi ho aiutati, sì. Un po' finché vi aiuto. Vabbè, allora, non si può vedere ma si può sentire. Poi diamo un altro quiz, poi c'è la pubblicità, insomma. Non c'è anche un po' l'imbarazzo della scelta su cosa fare, ma forse è meglio mandare la pubblicità subito, subito, così ce la togliamo. Davanti.
1: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista. Se cerchi il meglio, da DL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegraffa, angolo via 4 Novembre. Telefono 328-02-79-361.
2: Arriva in Salento il concorso nazionale Il Bellissimo e la Bellissima d'Italia, organizzato per la Regione Puglia dall'agente Roberto Bellè. Il 31 maggio 2026, presso il bar Caffetteria Valentino a Casarano, andrà in scena la bellezza. Presentano Bruno Conte, Lucio D'Ambrosio e Gaetana Fasano. Madrine della serata, Claudia 40 e Maria Antonietta Laurenza. Ospiti, Renato Zero Cover, Loredana Bertè Cover Voice, la cantante Giovanna Bruno e collaboratrice Erika Modonato.
10: Inizio spettacolo ore 20:30. Prenotazioni allo 0833 18 61 850.
2: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
3: Eccoci, eccoci, eccoci, eccoci, ritornati in diretta. Pronto, chi ci chiama intanto? Pronto? Mannaggia la miseria, ho chiuso forse quell'altro. Ma pronto?
16: Buongiorno, sono sempre Giulio.
3: Forza, vai da Giulio, vai!
16: Non si può vedere ma si può sentire.
3: Non si può vedere ma si può sentire, dai!
16: L'affetto!
3: L'affetto no, ciao, pronto! Forza!
16: Non si può vedere ma può
3: sentire. Sì.
16: La musica!
3: La musica no, ciao! Neanche la musica, non si può sentire ma si può. Non si può vedere ma si può sentire! Sentiamo, sentiamo, sentiamo, pronto!
13: Luigi da Gallipoli!
3: Forza Luigi!
13: Non si può vedere
3: ma si può sentire. 328 55 92 714, vai.
13: Il rancore,
3: il rancore neanche, niente, ciao. Facciamo anche altri due quiz perché è rimasto solo questo, quanto ho visto, no? Obbliga il ladro a faticare, obbliga il ladro a faticare, obbliga il ladro a faticare. Poi ha una testa ma non può pensare, ha una testa ma non può pensare, ha una testa ma non può pensare. Pronto.
17: Buongiorno, Giovanna da Casarano.
3: Giovanna da Casarano, ha una testa ma non può pensare. Io una risposta ce l'avrei, ha una testa.
17: E boh.
3: Ha una testa allora, ma non può pensare.
17: Risponderei all'altro.
3: All'altro, quale?
17: Non si può vedere ma
3: non
17: si può sentire.
3: Non si può vedere ma si può sentire, dai.
17: La voce?
3: La voce, già detto, cara amica di Casarano. Saluti, ciao.
17: Ciao, ciao.
3: Ciao, pronto?
8: Cristian da Gallipoli.
3: Forza.
8: Ha una testa ma non può pensare.
3: Ha una testa ma non può pensare.
8: Il pupazzo di neve.
3: Il?
8: Pupazzo di neve.
3: Il pupazzo di neve, no, niente, ciao, niente, niente, niente. Pronto, Skylab, pronto.
18: Buongiorno, sono sempre Giulio.
3: Forza.
18: Allora, ha una testa ma non si pensa.
3: Ma non può pensare, vai.
18: L'aglio.
3: L'aglio, no, no, no, niente, niente, ciao, pronto.
19: Pronto?
3: Sì.
19: Maria Cristina
3: da Bagnoli.
19: Vai! E quello
3: prima, come era il mondo? Siamo cerchiamo di essere rapidi, dai, forza! Ha una testa ma non può pensare!
19: No, no, l'altro,
3: non si può vedere ma si può sentire!
19: Sì, il silenzio.
3: Il silenzio, no, niente. Ciao, pronto, lasci finale. Dai, dai, pronto.
8: Cristian da Gallipoli.
3: Dai.
8: Ah, te stava non può pensare.
3: Sì.
8: Il chiodo.
3: Il chiodo neanche. Ciao. 328 55 92 714. Dai. 328 55 92 714 per vincere un bel televisore 50 pollici. Ha una testa ma non può pensare. Ha una testa ma non può pensare. Skylab, pronto? Pronto, chi ci chiama?
20: Pronto, Luigi da Lecce.
3: Luigi da Lecce, forza Luigi.
20: Il pedo ha una testa.
3: Ha una testa ma non può pensare. Che cosa? Il. Che hai detto, Luigi? Caro amico di Lecce, chiuso? Vabbè, sarà caduta. Pronto?
21: Buongiorno, sono Giulio da Casarano.
3: Forza!
21: Allora, ha una testa ma non può usarla per pensare.
3: Sì.
21: Il fiammifero.
3: Niente, non è il fiammifero, no, ciao! Niente, non è il fiammifero, no, no! 328 55 92 714 328 55 92 714 questo lascio finale, pronto?
19: Hai intenzione d'abbandono?
3: Dici.
19: Non si può vedere ma voglio sentire il battito del cuore.
3: Non è il battito del cuore, no. Mi dispiace, ciao. Non si può vedere ma si può sentire. Ha una testa ma non può pensare. 328 55 92 714 per vincere un bel televisore 50 pollici. Va bene, datevi da fare, forza, pronto, siamo agli sgoccioli, pronto.
8: Cristian da Gallipoli.
3: Vai.
8: Ha una testa ma non può pensare.
3: Sì.
8: La canna fumaria.
3: Non è la canna fumaria, ciao, niente pubblicità.
10: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
22: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta. Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
3: Eccoci qua, pronto? Eccoci. Chi ci chiama? Dai!
23: Salve, Giovanna da Casarano.
3: Giovanna da Casarano, forza Giovanna, allora non sì, si può vedere ma si può sentire, dai!
23: Il vento!
3: Il vento, non è il vento! Ah, saluti, ciao, saluti a Casarano, pronto?
8: Chi si andava al Libro?
3: Forza, dai!
8: Ha una testa ma non può pensare.
3: Ha una testa ma non può pensare, chi è? Dai,
8: la classifica.
3: Non è il chiodo, la classifica neanche. No, ciao, niente, pronto. La testa della classifica, bella come risposta, Cristian, complimenti. Pronto.
24: Buongiorno, sono Giulio da Casarano.
3: Forza Giulio.
24: Ma non può pensare.
3: Sì.
24: Lo spillo.
3: Lo spillo neanche, ciao, pronto.
19: Niente, abbandono.
3: Dai.
19: Non si può vedere ma si può sentire, l'eco.
3: Neanche l'eco, ciao, niente, ciao, pronto.
8: Cristian da Gallipoli.
3: Forza.
8: Ha una testa ma non può pensare.
3: Sì.
8: Il manichino.
3: Neanche il manichino, ciao. Niente. Neanche il manichino, né lo spillo né il chiodo. Allora che cos'è? Forza che siamo agli sgoccioli veramente. 328 55 92 714. Pronto, pronto, pronto.
0: Pronto, Anna da Lecce.
3: Anna da Lecce, forza Anna.
0: Non si può pensare. La moneta.
3: Non si può vedere, ma si può pensare. Ma si, non si può vedere, ma si può sentire.
0: Tocci, no, tocci. Ha una testa.
3: Ah, ha una testa, ma non può pensare. Ha una testa, ma non può pensare. Che cosa?
0: La moneta.
3: La moneta, la moneta, giusto, pure una testa la moneta. Ma siete di una fantasia unica, bravi. Ma non è questa risposta che abbiamo noi, che abbiamo altra fantasia comunque. Ciao, salute Anna, ciao, salute a Lecce, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Pronto?
4: Magnetta Bagnolo.
3: Dai, forza.
4: Pensare.
3: Sì.
4: Il letto?
3: No, no, certo. Niente. Ciao, pronto?
5: Pronto?
3: Sì.
5: Pasquale, Villa Baldassarre.
3: Pasquale, da dove chiami Pasquale?
5: Da Villa Baldassarre.
3: Da Villa Baldassarre, che si trova dove? Ah, da vicino,
5: Guagnano.
3: Vicino, bravo, stavo dicendo, vicino a Guagnano, vicino a Guagnano. Va no, bene, va bene. Non sono mai stato a Villa Baldassarre.
5: A
3: Guagnano sì.
5: Pensare, il fiammifero.
3: Ha una testa, ma non può, l'hanno già detto, il fiammifero, caro amico di Villa Baldassarre, vicino a Guagnano. Niente da fare, mi dispiace, ritenta però, ciao.
5: Va bene,
3: ciao. Ciao. Villa Baldassarre, vicino a Guagnano. Ma pronto.
6: Buongiorno, sono Lucia da Casarano.
3: Lucia da Casarano, forza Lucia.
6: Giulio,
3: ah, Giulio, scusami, vai.
6: Ha una testa ma non può pensare.
3: Sì.
6: Il martello.
3: No, non ci siamo ancora, no. Ciao, niente, pronto.
7: Luigi da Gallipoli.
3: Forza Luigi, dai che siamo agli sgoccioli.
7: Ha una testa ma non può pensare.
3: Sì.
7: La fila,
3: pure la fila alla testa, bravo! Avete veramente una buona fantasia, ma non è questa la risposta esatta. Ciao, mannaggia! 328 55 92 714 328 55 92 714 328 55 92 714. Questo è il nostro numero di telefonico, pronto?
25: Edoardo da Lecce.
3: Forza Edoardo, dai.
25: Non può pensare.
3: Sì.
25: La bottiglia.
3: Non è la bottiglia neanche, mi dispiace. Ciao, pronto, chi ci chiama?
26: Il 2, 3.
3: Davide da Gallipoli, forza Davide.
27: Ha una testa ma non può pensare.
3: Sì.
27: La medusa.
3: La medusa ha una testa ma non può pensare. La medusa. Ma non è la medusa, mi dispiace, caro amico. Ciao, niente. Ciao. Pronto? Non è neanche la medusa. Ciao, pronto.
28: Luigi da Parabita.
3: Forza Luigi.
28: Non si può vedere ma si può sentire l'emozione.
3: Neanche l'emozione, lo so anche quella. Non si può vedere ma si può sentire, ma non è l'emozione. Ciao. Dai, forza, vi do ancora 5 minuti e non di più però. Pronto? 328 55 92 714, chi ci chiama?
29: Alessia da Bagnolo. Vai. Alla testa ma non può pensare. La vite.
3: La vite? No, non è la vite, né il bullone, no. Ciao, niente, ciao, pronto?
30: Buongiorno, sono Giulia da Casarano.
3: Vai, forza!
30: Ma non può pensare.
3: Ha una testa ma non può pensare. Qual è? Una testa di rapa.
30: Acqua.
3: Che cos'è?
30: Statua.
3: Il fantasma. No, niente.
30: La statua.
3: Ah, la statua, scusami. Neanche la statua comunque, mannaggia. Ciao. Hanno una testa ma non può pensare. Io lo potrei dirlo, no? Sono un po' di collaboratori che a volte hanno la testa ma non riescono a pensare, sti collaboratori, mannaggia, a volte mi arrabbio che hanno la testa ma non riescono a pensare. E dai, muovetevi un po' e prendete un po' di iniziativa. E sti collaboratori a volte ti fanno impazzire. Hanno la testa ma non riescono a pensare, ma non sono neanche loro. La nostra risposta, però quella che mi veniva a me, no? Hanno una testa ma non possono pensare, i nostri collaboratori. Speriamo di no, dai. Pronto? Sì, chi ci chiama?
31: Ciao, Giovanna da Casarano.
3: Forza Giovanna.
31: Allora rispondo rapa.
3: La?
31: Ha una testa ma non può pensare, la testa di rapa.
3: La testa di rapa, l'ho detto pure io, ma non è quello, no. Ciao.
31: Ciao Giovanna. Scappata.
3: No. Ciao.
31: Ciao.
3: E neanche la testa di non diciamolo. Non diciamolo. Che non è quello comunque. Non è la testa di non è quello. Mi raccomando, non ditelo perché non è quello. 328 55 92 700, dobbiamo chiudere ragazzi, vi rimando domenica prossima, ci sarete voi? Se mi promettete che ci sarete voi ci sarò anch'io, perché in questo caso mi sa che è meglio che me ne vado a mare, oh, che dite? Vengo qui o vado a mare? Pronto?
1: buongiorno, sono sempre Giulio da Catania.
3: Forza, dai!
1: Una testa non può pensare.
3: Sì.
1: Insalata.
3: Che cosa?
1: L'insalata.
3: L'insalata? No, no, no. Niente, Giulio, ciao, niente, pronto? Pronto, pronto, pronto, pronto, pronto. Chi ci chiama? Pronto, vai!
25: Edoardo da Lecce,
3: dimmi Edoardo.
25: Ha una testa ma non può pensare.
3: Sì.
25: Il robot,
3: no, neanche il robot, mi dispiace Edoardo. Saluti ancora a Lecce, ciao bello, ciao ciao, niente, non è neanche il robot, pronto? Il robot.
29: Hai testa da Bagnolo?
3: Sì.
29: Hanno la testa ma non possono pensare.
3: Sì.
29: Il fungo.
3: No, niente, ciao, pronto?
7: Luigi da Gallipoli.
3: Dai, che siamo gli sgoccioli.
7: Allora, una persona ottusa,
3: non è neanche la persona ottusa, niente da fare, ciao, pubblicità.
2: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi, i Vigliacchi, ristorante, pizzeria, bar e tabacchi, locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere, ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sporto, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
9: Swag Party, questa domenica. Il posto? L'Acquolina di Gallipoli. La festa, domenica 31 maggio. Swag Party con DJ Claudio Serrano, Voice Max Battaglia and Girl Animation. Swag Party, Afro Latin Tembo, L'Acquolina, Corso Roma Gallipoli. Info e prenotazioni 345 583 86 80.
3: Vi lascio con questi quiz di oggi che magari riprenderemo domenica prossima. Non si può sentire ma si può vedere, ha una testa ma non può pensare e poi obbliga il ladro a faticare. Noi ci sentiamo domenica prossima, vi ricordo che oggi pomeriggio saremo anche qui a Taviano alla seconda Expo Cinofila, le ultime telefonate proprio, giuro, pronto, dai, forza. Chi sei?
11: Giulio da Catarano.
3: Dai, forza, dai, ultimissime telefonatine. Pronto, dai, vai.
11: Ma non posarla per pensare.
3: Sì.
11: La fila.
3: La fila, già detto la fila, non è, ciao. Non è la fila, ha una testa ma non può pensare. Siamo veramente contenti oggi di aver ricevuto veramente tantissime telefonate, come sempre d'altronde, non è che nelle altre domeniche manco, però oggi abbiamo ricevuto telefonate da Campomarino, da Brindisi, da Villa Baldassarre, da Osanto, normalmente pure normale. Pronto, chi ci chiama? Dai, forza, ultime!
7: Luigi da Gallipoli.
3: E questo ci dà la forza insomma di andare avanti, voglio dire, quando siamo ascoltati anche da persone che normalmente non ci ascoltano, quindi accaparriamo, diciamo così, con la nostra simpatia, speriamo che sia così, ascoltatori nuovi. Dimmi Luigi, vai! Luigi, ci sei? Luigi? Sparito? Devo chiudere ragazzi, dai, ci sentiamo domenica prossima. Me lo promettete, ci sarete voi? Io ci sarò, che dite? Vabbè, ci penseremo domani, dai. Ciao a tutti! Dai, ma proprio l'ultimissima, giuro, pronto, dai.
7: Luigi, l'ultimo.
3: Vai, perché è la caduta, dai.
7: Il fiammifero,
3: già detto il fiammifero. Luigi, ciao, sei stato poco attento oggi. A domenica prossima, ciao a tutti. Ah, un'altra cosa, che oggi alle ore 20 poi c'è la diretta di Radio Skylab. Mannaggia, dai, forza, dai.
11: Buongiorno, sono Giulio da Catarano.
3: Dai.
11: Ha una testa ma non può pensare.
3: Che cosa?
11: Il bullone. Ha una testa ma non può pensare.
3: Sì.
11: Il bullone,
3: niente, neanche il bullone, ciao. Stavo dicendo che saremo in diretta dalla qui a Melissana, alla Baguette, va bene, sarà Mauro Lupo, venite a trovarci dalle ore 20 in poi in diretta su Radio Skylab. E poi questo pomeriggio la seconda Expo Cinofile qui a Taviano, mi raccomando, non mancate questi eventi. Ciao.

0: esplode. Questa piazza esplode.
1: Lunedì 1 giugno il Nutriazionisti Live Show ti aspetta a Nardò. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in via Grassi per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta lunedì 1 giugno a Nardò in occasione della Notte Bianca. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
2: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melisano in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
1: Radio Skylab, Radio Skylab, Radio Skylab, Radio Skylab, Radio Skylab, Radio Skylab, la grande radio del grande Salento. Grande Salento. Oh.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
2: Non puoi non conoscere la nostra musica. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
3: Dici che

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano, 31 maggio, area mercatale Taviano. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci. Premi Best in Show, riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie, trofei e gadget per i primi classificati, attestati di partecipazione per tutti. Mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio, area mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone.
2: Inizio ore 17.30.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

Su Radio Skylab c'è solo una selezione, il meglio della musica di sempre. Dai grandi brani che hanno fatto la storia, alle hit più famose dei nostri giorni.

0: Per maggiori informazioni chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Sono le 13 e 5 minuti. Radio Scala.
2: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
3: Radio Skylab, la musica che unisce le generazioni. Selezioniamo la musica più conosciuta dei nostri tempi per fartela ascoltare ogni giorno.

0: Quarterback.
1: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
2: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

0: 50 anni di grandi successi. Radio Skylab. Riscopri la musica della tua vita. Solo grandi successi. Solo Radio Skylab.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. Tre giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana, Sud Sound System! Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano, official radio Radio Skylab, Melissano, area eventi, ingresso libero, evento targato.

0: basta. CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
2: Radio Skylab, più la senti e più ti piace. E un giorno

0: dice che i mostri ci sono, ma è solo metà della storia. I mostri si possono vincere, è l'altra metà da imparare a memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora. E gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
2: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
3: Skylab. Grandi emozioni.

dai grandi hit degli ultimi decenni. Emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold. Here I go.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita! Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
3: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
4: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323. E seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
2: Sono le 14:02.
3: Radio Scala.
0: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi

Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano, o visita il sito www.novaleas.com, telefono 0833 28 0016. Questo mese stocca di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto. Gracias.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Radio Skylab.
2: Disco music e classici internazionali. Il pomeriggio di Radio Skylab.
3: Dove vanno me lo immagino. Certe stelle.

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519. Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
3: Radio Skylab, più la senti, più ti

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
2: In novità di oggi.
1: Radio Skylab. Più la senti,
2: più la senti,
1: più ti piace,
2: più ti piace.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: Il disco lancio della settimana. Stare con

0: più.
1: Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano. 31 maggio, area mercatale Taviano. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci. Premi Best in Show. Riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie. Trofei e gadget per i primi classificati. Attestati di partecipazione per tutti. Mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio, area mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone.
2: Inizio ore 17.30.
3: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

tuo momento. Sei tu il protagonista della musica di Radio Skylab. Scegli le prossime tre canzoni che vuoi ascoltare senza interruzione. Arriva il 3 per te. Tre canzoni che piacciono a te. Manda un messaggio o una nota vocale con i tre brani che vuoi ascoltare. Fallo ora.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile. Solo 99 centesimi al chilo. Sempre. Sì, hai capito bene. Frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo. E all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni. Anche il giovedì in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit. Freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
1: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
2: Su Radio Skylab i grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

Con Radio Skylab ricordi la musica più bella, quella che ti ha fatto emozionare, piangere, ridere e ballare. Richiedi la musica della tua vita. Manda ora un messaggio al 328 55 92 714. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Sono le 15 in punto.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare.

Vuoi ascoltare una canzone? Puoi farlo ora. Scrivici subito al 328 55 92 714. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: per tornare l'evento più atteso dell'anno. La festa in onore di San Sebastiano Martire, protettore della città di Racale. Dal 28 maggio al 2 giugno, a Racale, ci sarà un tripudio di concerti bandistici. Città di Lecce, Taviano e Racale. Le fantastiche e uniche luminarie, De Cagna. Giovedì 28 maggio, il coro dell'Arcidiocesi di Otranto presenta L'amore più grande. Lunedì 1 giugno, in piazza San Sebastiano, Antonio Amato Live Tour. Ospiti Alessandra Caiulo e Ninfa Giannuzzi. Martedì 2 giugno, direttamente dal Malè, 90 per una notte, con Sandro Toffi. Ospite Haiduci.
1: Media partner ufficiale, Radio Skyline.
0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Drag Party, questa domenica. Il posto? L'Acquolina di Gallipoli. La festa, domenica 31 maggio. Swag Party con DJ Claudio Serrano, Voice Max Battaglia and Girl Animation. Swag Party, Afro Latin Tembo, L'Acquolina, Corso Roma Gallipoli. Info e prenotazioni 345 583 86 80.
1: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
2: Radio Skylab, l'after hour di Radio Skylab. Tra disco music e grandi classici.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro. Professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
3: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. Tre giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana, Sud Sound System! Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano, official radio Radio Skylab. Melissano, area eventi, ingresso libero, evento tardi.

0: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
1: Radio Skylab, più la sento e più mi piace.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Hey Fonzie.
1: La miglior musica italiana ed internazionale di sempre è qui. Su Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano. 31 maggio, area mercatale Taviano. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci. Premi Best in Show, riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie, trofei e gadget per i primi classificati, attestati di partecipazione per tutti. Mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio, area mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349 143 1146. Media Partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania a Taviano, Casarano e Galatone.
1: Inizio ore 17:30.
0: Il disco rilancio.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Radio Skylab. Scegliamo con cura la migliore musica di tutti i tempi.

Vi facciamo ascoltare solo le canzoni più belle, una dopo l'altra. Fermati qui. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: più.
1: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport. In via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
2: A Galatole torna la grande emozione della festa del Sacro Cuore di Gesù. Venerdì 12 giugno, solenne processione, spettacolo pirotecnico e la travolgente esibizione della Street Band. Sabato 13, la sagra di Lupane fatto a casa. Tradizione e gusto per tutti i palati. E dalle 21.30, Nostalgia 90. DJ e artisti per rivivere tutta l'energia dei fantastici anni 90. Festa del Sacro Cuore di Gesù, Viale Aldo Moro, Piazza Pertini, Galatone. Fede, condivisione e divertimento.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
3: Sono le 16 e un minuto.
4: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.

0: finalmente una radio diversa. Radio Skylab.
1: Non lo so come mai, ormai da un po' non facciamo l'amore. Non lo so cosa fai quando poi te ne vai, stando via per tutte quelle ore. L'altro giorno

0: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità wedding e cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ice e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. fierasalentosposi.it.
1: Radio Skylab, vera passione musicale.

0: Non puoi non conoscere la nostra musica. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: Gelosa cara amica mia, è proprio un tarlo una malattia, quella di non saper scordare ciò che da me non puoi sapere. Tutti i miei amori precedenti

0: da poco questa piazza esplode.
1: Lunedì 1 giugno il Nutriazionisti Live Show ti aspetta a Nardò. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in via Grassi per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutriazionisti Live Show ti aspetta lunedì 1 giugno a Nardò in occasione della Notte Bianca. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
2: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 02 79 361.
3: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
4: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
5: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
6: Per informazioni 320 82 15 519.
7: I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skylab.

0: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
1: Il disco lancio della settimana. 1, 2,

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene, dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend, la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
1: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stocca di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
2: And I'm

Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia, casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.

0: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
1: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
2: Yo man,
3: yo,
2: open up man.
3: Yo, what do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: With who?
2: The girl next door, you know?
3: Man,
2: I don't know what to do.
3: Say it wasn't you.
2: All right.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive. Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Sta per tornare l'evento più atteso dell'anno, la festa in onore di San Sebastiano Martire, protettore della città di Racale. Dal 28 maggio al 2 giugno, a Racale, ci sarà un tripudio di concerti bandistici. Città di Lecce, Taviano e Racale. Le fantastiche e uniche luminarie De Cagna. Giovedì 28 maggio il coro dell'Arcidiocesi di Otranto presenta L'amore più grande. Lunedì 1 giugno in piazza San Sebastiano Antonio Amato Live Tour. Ospiti Alessandra Caiulo e Ninfa Giannuzzi. Martedì 2 giugno direttamente dal Malè 90 per una notte con Sandro Toffi. Ospite Haiduci.
0: Media partner ufficiale Radio Skyline.
3: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
4: Sono le 17 e 2 minuti. Radio
5: Skyline. Ad aspettando l'estate, anticipiamo i successi della stagione alle porte.

0: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile. Solo 99 centesimi al chilo. Sempre. Sì, hai capito bene. Frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo. E all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni. Anche il giovedì in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit. Freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
1: Adesso un tormentone estivo del nuovo millennio.

0: te.
1: Schwag Party, questa domenica. Il posto? L'Acquolina di Gallipoli. La festa, domenica 31 maggio. Schwag Party con DJ Claudio Serrano, Voice Max Battaglia and Girl Animation. Schwag Party, Afro Latin Tembo, L'Acquolina, Corso Roma Gallipoli. Info e prenotazioni 345 583 86 80.
2: Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. Tre giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana, Sud Sound System. Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Milissano, official radio Radio.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
1: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melisano in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
2: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
3: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
4: Aspettando l'estate, tutti i più grandi successi estivi.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: arriva in Salento il concorso nazionale Il Bellissimo e la Bellissima d'Italia, organizzato per la Regione Puglia dall'agente Roberto Bellè. Il 31 maggio 2026, presso il bar Caffetteria Valentino a Casarano, andrà in scena la bellezza. Presentano Bruno Conte, Lucio D'Ambrosio e Gaetana Fasano. Madrine della serata, Claudia 40 e Maria Antonietta Laurenza. Ospiti, Renato Zero Cover, Loredana Bertè Cover Voice, la cantante Giovanna Bruno e collaboratrice Erika Modonato.
1: Inizio spettacolo ore 20:30. Prenotazioni allo 0833 18 61 850.
2: Ad Aspettando l'Estate, anticipiamo i successi della stagione alle porte.

0: chilometro zero, perché è lui stesso il produttore e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Aspettando l'estate, tutti i più grandi successi estivi.

0: a te.
1: A poco questa piazza esplode.
2: Lunedì 1 giugno il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta a Nardò. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in via Grassi per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta lunedì 1 giugno a Nardò in occasione della Notte Bianca. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
3: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
4: Aspettando l'estate, tutti i più grandi successi estivi.
5: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: Sono le 18 e un minuto. Radio
3: Scala. I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
4: Ooh, hey, hey. Oh, while we're living in, let me tell you.

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: E adesso un tormentone della prossima estate.

0: A Galatole torna la grande emozione della festa del Sacro Cuore di Gesù. Venerdì 12 giugno, solenne processione, spettacolo pirotecnico e la travolgente esibizione della Street Band. Sabato 13, la sagra di Lupane fatto a casa. Tradizione e gusto per tutti i palati. E dalle 21.30, Nostalgia 90. DJ e artisti per rivivere tutta l'energia dei fantastici anni 90. Festa del Sacro Cuore di Gesù, Viale Aldo Moro, Piazza Pertini, Galatone. Fede, condivisione e divertimento.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
0: Ad Aspettando l'Estate anticipiamo i successi della stagione alle porte.
3: Eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Rolltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
1: Aspettando l'estate, i tormentoni.

0: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità wedding e cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ice e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. fierasalentosposi.it.
1: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. A Taviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
2: E adesso un tormentone della prossima estate.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella. Said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379-27-24-323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Il disco lancio della settimana. Stare

0: più.
1: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
2: Adesso un tormentone estivo del nuovo...

0: grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: Sta per tornare l'evento più atteso dell'anno, la festa in onore di San Sebastiano Martire, protettore della città di Racale. Dal 28 maggio al 2 giugno, a Racale, ci sarà un tripudio di concerti bandistici. Città di Lecce, Taviano e Racale. Le fantastiche e uniche luminarie, De Cagna. Giovedì 28 maggio, il coro dell'Arcidiocesi di Otranto presenta L'amore più grande. Lunedì 1 giugno, in piazza San Sebastiano, Antonio Amato Live Tour. Ospiti Alessandra Caiulo e Ninfa Giannuzzi. Martedì 2 giugno, direttamente dal Malè, 90 per una notte, con Sandro Toffi. Ospite, Haiduci.
2: Media partner ufficiale, Radio Skyline.
3: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Baguette Music Festival, 7ª edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. 3 giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana, Sud Sound System. Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano, official radio Radio Skylab. Melissano, area eventi, ingresso libero, evento

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia, casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile. Solo 99 centesimi al chilo. Sempre. Sì, hai capito bene. Frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo. E all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni, anche il giovedì, in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit. Freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
2: Sono le 19 in punto.

0: Frog Party, questa domenica. Il posto? L'Acquolina di Gallipoli. La festa, domenica 31 maggio. Frog Party con DJ Claudio Serrano, Voice Max Battaglia and Girl Animation. Frog Party, Afro Latin Tembo, L'Acquolina, Corso Roma Gallipoli. Info e prenotazioni 345 583 86 80.
1: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
2: Radio Skylab, più la senti e

0: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno. Yes, it's the story of my baker.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità. Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Skylab Collection, la collezione privata di Radio Skylab. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 0016. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.

0: Maledetto me.
1: Il meglio del meglio della musica internazionale italiana, selezionato per chi ama le vere hit. Radio Skylab.
2: Vedi, mi sentivo strano, sai perché?

un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella, quante sull'asticella, dimmi dai rivolti pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

De Regali con Casa Mia, una canzone che partecipò al Festival di Sanremo e fece un po' di polemica questa canzone. E si continua sempre da qui, da Melissano al Baguette Music Festival. Questa sera saremo in compagnia del Bar Italia, in compagnia anche della Buon Cibo. E vi ricordiamo che siamo ascoltati in tutto il Salento qui da Radio Skylab, 50 anni di grandi successi, e adesso per voi c'è Indie con Last Night.

0: mix, in the mix, in the mix, in the mix, in the mix, in the mix.
1: È sempre in diretta qui da Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

ogni giorno 50 anni di grandi successi, ogni giorno la vera unica It Classic Radio del grande Salento. Diamo!

0: Baguette Music Festival resta al Baguette Music Festival. Diretta su Skylab, buonasera amici cari, amici belli, anche Andrea che adesso vi farò sentire. Questa sera qui parte
1: Buenos días, amigas y amigos,
0: la discoteca
1: Italia. De Carl y Sara, se llama...

0: avete presente quelle realtà italiane che entrano nell'acqua? Vabbè, lui lo ha fatto. Fortuna sua, non solo con me. Si chiama Fulminacci e questo è Casomai.
1: Sai, se fossi furbo capirei, però mi fotte l'abitudine.

Vedo effetti speciali adesso. A proposito, saluto Carmine, il grande Carmine Giannone. Saluto Monsieur Pecoraro, che guida tutto ciò che sentite. Se si sente bene, merito suo. Se non dovesse essere così, è

Jim Cliff con Reggae Night. Allora, fatemi salutare un po' di persone, per esempio tutti i tecnici della LP Sound di Luigi Pecoraro, che amplifica divinamente tutto ciò che vi raccontiamo. Amici della radio, è una situazione straordinaria, venite a Melissano, ok? Allora, vogliamo agevolare una canzone? Faccio io, fai tu? Faccio io, dai. Facciamo che faccio io.

E la sua diavola è stata addosso, non solo quella di Jovanotti, ma anche le zanzare addosso e qualsiasi altra. Vediamo che qui si sta cominciando a popolare, quindi per tutti quelli nelle zone, seguiteci e venite qua a Melissano, al Baguette Music Festival.

Marco Mengoni, ma stasera in diretta dal Baguette Music Festival. I 50 anni di grandi successi su Late Classic Radio del grande Salento.

avec moi. Patti LaBelle, Lady Marmalade in diretta su Skylab dal Baguette Music Festival. A proposito, baguette straordinarie, birra meravigliosa, però basta, ho già dato, io ho una certa, basta, basta perché ho già dato. Tony F, Gaia, Sesso e Samba.

Princess Samba. Era bellissimo vedere qui le signore che ballavano. Scusa. E sempre in diretta qui da Melisano Baguette Music Festival. Per voi siamo in diretta su Radio Skylab.

0: Adesso vi facciamo vivere una cosa straordinaria in radio che probabilmente non avete ascoltato mai.
1: Sì.

Sì, 1, 2, 3, 4, 5, sì. Ehi, prova, sì, ehi. Sì, ehi, prova, sì. Sì, ehi.

sa. Brava, uno, due, tre, si. Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, si, sa. Ehi, brava, brava, si. Carmine, questi possono...

0: Siamo alle battute finali, vedete che lo dico a beneficio di chi ci ascolta in radio, si comincia a popolare il sottopalco perché tra pochissimo chiuderemo questo momento di diretta con il countdown del Bar Italia, della discoteca italiana, di Paolo, di Vanni. È insomma uno spettacolo che vi consiglio di venire a vedere se già non ci siete. Dice: ma l'ho visto. E beh, è sempre uno spettacolo nuovo ogni sera. Continuate ad ascoltare la radio, la Hit Classic Radio del Grande Salento, che vi regala ogni giorno 50 anni di grandi successi. Noi abbiamo ancora un'altra canzone da sentire, grazie a LP Sound di Luigi Pecoraro, che ci ha amplificati meravigliosamente, così farà anche domani. Andrew, di qualcosa, ti prego, non ce la fo' più.
1: Ok, perfetto. Allora, noi ringraziamo tutti. Vi diamo appuntamento comunque a domani, perché c'è la serata finale e alle 20 saremo sempre in diretta qui da Melisano al Baguette Music Festival per chiudere insieme su Sound System.
0: Adesso ti faccio, ti insegno come ci si fanno delle inimicizie in 30 secondi. Domani avremo anche un'altra diretta, avrete modo di sentire in radio anche la seconda tappa del Stasera Ridiamoci Sud di Surbo. Lo zio Mauro va in trasferta domani, seghe?
1: E io invece sarò qui.
0: Eccola, è la regina, chiudiamo con la regina dei tormentoni, Baby K. Lo zio Mauro vi vuole bene, ciao a tutti.

Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso. Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.

pregono. Non smettere, non smettere mai. La notte benzina, la notte in catena, la notte cosa faccia allo specchio.

Suoniamo la musica più bella di sempre, quella che ti fa sognare, emozionare. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Skylab Collection, la musica esclusiva del club privé di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. 3 giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana. Sud Sound System! Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano. Official Radio, Radio Skylab. Melissano, area eventi, ingresso libero. Evento

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.
2: Il disco lancio della settimana. Stare con...

0: più.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
3: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Enel Gym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.

Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: patriote.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Skylab Collection, la migliore musica di tutti i tempi.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Sono le 23:05.
2: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
3: Skylab Collection, 50 anni di musica, 50 anni di storia, 50 anni di Skylab.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
0: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso. Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
2: Skylab Collection, 50 anni di musica, 50 anni di storia, 50 anni di Skylab.

0: Ok, ah.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym, vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.

0: I grandi classici nazionali ed internazionali suonano qui. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

finito. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Lasciati travolgere dalle melodie più belle di Radio Skylab. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.
1: Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

0: Megatour.
1: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
2: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.

0: per scattare una foto.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Skylab Collection, le più belle di

I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skyland. Troppo bella.

0: Mezzanotte e un minuto.
1: Vi facciamo ascoltare solo le canzoni più belle, una dopo l'altra. Fermati qui. Radio Skyline, 50 anni di grandi successi.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

50 anni di grandi successi. Radio Skylab. Riscopri la musica della tua vita. Solo grandi successi. Solo Radio Skylab.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella. I gotta find my way back, back to summer paradise.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grande.

0: sono le 2 in punto.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.